bani baba baba di da di da baba da di da di da baba baba baba di baba da di da di di bani di baba baba di baba ni baba di baba ni bani di di baba ni ni baba baba di di da di baba baba bani baba ni da di baba ni ba di di bani bani bani ni baba da da di di tu ni bani ni ba bani da di bani da ni di baba bani baba baba di da di baba baba di da di baba ni ni baba bani da ba di da di di da di da ni baba ni da ni bani da ni bani di di bani ni da ni bani da bani ni da ni ni baba bani baba di bani baba baba di di da di baba di bani di di bani ba da di ni ni baba bani du ni baba di da di baba ni da ni da bani da ni da bani da ni ba ni ni da ni bani di da ni baba ba da ni baba ba bani da ni bani da ni baba da ni baba di da di baba ba da di baba ba ba di baba ni ba di ba bani ba ni baba ni da ni da di baba ba di ba bani baba ba di da ni bani da ni da bani bani da ni bani bani da ni bani ri da ni da ni baba ba di baba ni da ni bani bani da ni bani da ni da ni bani da ni da ni baba

Pani zani da ba ma pani da ba ma ba da ba ma ba da ba ma ma ga di zani da pani zari ma ga di ma pa zani da ba pani zari ma ga di zani da ba da ma pa.

Pasani da ba ma ba ni da da ba ma ba da ba da ma da ba ba ma sa di ba pa. Pasani da ba da ba ma ga sa di ma pa. Pani da ba ma ga di.